FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FME 94.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 94.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senuresensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai. FM Senure Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

30 ore si fate sempre. Quando il tempo buca fine nella giornata locale, se vede, o nella giornata dopo si tenere locale. Altrimenti la vela è allora che non ora mai da tenere fatto. E poi i danno anche curatire il tempo. Se è per la curatire il tempo, ma che si sempre attacca.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Ai, how noi?
1: How Nelia?
0: Ami gosta rona radio da Cambia. FM 99.4 MHz.
1: Hak tu ye lia lo saburas raita si Timor Lorosai.